0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: 1 2 1 2 check check. Ma l'uomo bene.

0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Hola, mi amor, your loving is love.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino!

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International. Love is music.

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 31 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Raimondo, non nato, protettore delle ostetriche e delle donne in attesa, ma anche San Giuseppe d'Arimatea e San Nicodemo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1888. A Londra viene rinvenuto il corpo di Mary Ann Nichols, è la prima vittima accertata di quello che passerà le cronache come Jack lo Squartatore. Nel 1997 una notte tragica segna la storia contemporanea. A Parigi, in un terribile incidente d'auto sotto il tunnel del Port dell'Alma, muore la principessa Lady Diana Spencer a soli 36 anni insieme al compagno Dodi Al-Fayed. La notizia fa in poche ore il giro del mondo, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Nel 2003 in Italia gli appassionati di calcio scaldano i motori, parte il campionato di Serie A, una stagione memorabile dominata dal Milan di Carlo Ancelotti. Chi festeggia oggi il proprio compleanno? Una giornata ricchissima di talenti e volti amati del cinema, della scienza e della TV. Partiamo da Maria Montessori. Nasceva a Chiaravalle, una delle donne più rivoluzionarie della storia moderna, medico, pedagogista e creatrice del metodo educativo Montessori, celebre in tutto il mondo. Richard Gere compie gli anni, uno dei grandi sex symbol di Hollywood, interprete di capolavori senza tempo come Pretty Woman, Ufficiale Gentiluomo e Chicago, solo per citarne alcuni. Luca Cordero di Montezemolo, compleanno per il celebre manager italiano storicamente legato ai successi del cavallino rampante in Formula 1 e alle Ferrari. Enzo Iacchetti, tanti auguri anche allo storico conduttore e comico di Striscia la Notizia. Auguri anche a Rita Dalla Chiesa, al campione di atletica Edwin Moses e al portiere spagnolo Pepe Reina. Chiudiamo la nostra rubrica oggi con le parole di Maria Montessori. Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l'uomo. Una buona giornata e un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tensioni Medio Oriente-Ucraina, sangue in Svizzera, sparatoria un rave, morta una 22enne italiana, l'Islanda boccia l'ingresso nell'Unione Europea e poi nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Di Battista. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Tornano a salire le tensioni internazionali. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti sono tornati a bombardare in Iran, bersagliando sull'isola di Larak alcuni lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, tutti intercettati. Intanto nello stretto di Hormuz i Pasdaran riferiscono che una petroliera avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina. Sul fronte ucraino Mosca preannuncia attacchi massicci e siti energetici del paese. Oggi è prevista una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea in Irlanda. Tragico episodio in Svizzera durante un rave party ad Aarau. Una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, ha perso la vita in una sparatoria. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 giovani connazionali. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea, mentre le autorità elvetiche hanno aperto una caccia al killer senza escludere la pista del terrorismo. Il presidente del Consiglio Meloni ha espresso profondo cordoglio chiedendo che si faccia piena luce sull'accaduto. L'Islanda volta definitivamente le spalle a Bruxelles. Il 52,8% degli elettori ha detto no al referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì è prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle zone rurali i contrari hanno superato il 60%. L'affluenza si è attestata all'82,5%, grande soddisfazione espressa dalle forze di destra europee. Ce la metterò tutta per tornare presto. Sono le parole di Alessandro Di Battista dal suo letto d'ospedale a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha avuto una breve telefonata con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha definito combattivo. Le sue condizioni restano tuttavia gravi e non consentono al momento il rientro in Italia con un volo di stato sanitario. A L'Avana sono in arrivo 2 medici specialisti del Policlinico Gemelli. Dramma nel Mediterraneo, un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo partito dal porto di Kire nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio sono stati tratti in arresto con l'accusa di negligenza. Uno sguardo allo sport. Nella seconda giornata di Serie A, il Como firma l'impresa espugnando il Maradona di Napoli per 2-1. Vittoria di misura per 1-0 per l'Inter a Cagliari e per la Lazio contro il Genoa. Il turno si chiuderà oggi con Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Nei motori, Marc Marquez vince il Gran Premio d'Aragona in MotoGP, precedendo Acosta e Bezzecchi. Negli US Open di tennis esordi oggi sul cemento americano per Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran dopo un mese di stop, spari a un festival musicale in Svizzera, muore una 22enne abruzzese, 5 i feriti. In Nepal 903 morti, 4200 dispersi, almeno 933 lavoratori intrappolati. Un traghetto si ribalta al largo di Cipro Nord, 8 i morti e 18 i dispersi, arrestati, equipaggio e capitano. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, nuovo appuntamento con l'informazione. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori. Lo ha detto questa mattina il presidente Massoud Pezeschian, citato dall'IRNA in reazione al recente attacco americano all'Iran. L'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese e costituirà una sfida per tutti, ha aggiunto. La musica era finita e i partecipanti del riparti a Rauhrevoll nella cittadina svizzera di Rau si stanno dirigendo verso l'uscita. È allora, intorno alle 2.30 nella notte tra sabato e domenica, che si sono sentite le esplosioni che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio, fino a quando qualcuno ha urlato tutti a terra e si è capito che invece erano spari quelli che rimbombavano. Sul posto è giunta la polizia, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di una giovane 22 anni italiana ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Altri 5 presenti a rave, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni sono rimasti feriti. 2 di loro, si saprà ore dopo, sono italiani ma hanno riportato ferite lievi e già nel pomeriggio sono stati dimessi dall'ospedale. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha manifestato il più profondo cordoglio per la morte di Spinelli e ha espresso vicinanza ai feriti. Un devastante alluvione lampo ha colpito lo scorso 26 agosto il distretto di Rasuva, al confine con il Tibet, dopo il crollo di un ghiacciaio, una gigantesca colata di acqua, ghiaccio, rocce e fango. Il bilancio ha superato le 700 vittime, mentre oltre 3.000 persone risultano dispersi. Villaggi, ponti, strade, impianti idroelettrici sono risultati travolti. I soccorritori, ostacolati dal maltempo, continuano a cercare i superstiti tra gli italiani ancora dispersi. E al momento è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sarebbero 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano riprese dalla BBC. Ancora cronaca, un traghetto passeggeri appartenente a una compagnia privata partita dal porto di Kyrenia Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord intorno alle 12 di ieri e diretta al porto di Tasuco a Mersin ha iniziato a imbarcare acqua per cause ignote poco dopo aver lasciato il porto. Dopo poco l'allarme proprio per l'ingresso di acqua nello scalo. E andiamo a chiudere con lo sport. La Serie A, Cagliari Inter finisce 0-1, Lazio Genoa 1-0, nerazzurri e biancocelesti a punteggio pieno, decidono i gol di Calhanoglu e Frattesi, Napoli Como 1-2, Milan Venezia 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Sassuolo Torino 2-1, Monza Udinese 2-3, Juventus Parma 2-0. Questa sera alle 18.30 Lecce Roma e alle 20.45 Atalanta Bologna. È tutto, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
9: Attenzione. DJ Nick.
0: vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, il mondo dei bambini. Aici e...
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino

0: Sono le 10:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Ranucci, la Russa, mai chiesta la sostituzione del giornalista, semmai andava abolita la metodologia report. Italia-Spagna, oggi scade lo stop a Schengen, Ceuta ancora in crisi. Napoli, boss Raffaele Feltra ucciso a colpi di pistola nella sua auto. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben trovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io non ho mai chiesto la sostituzione di Ranucci, semmai andava abolita la metodologia di report. Queste le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa a Etna Forum a Ragalla nel Catanese. Per gli esteri, i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna scadono oggi 31 agosto. L'Italia, secondo i media iberici, sarebbe orientata a prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nei giorni scorsi ha spiegato che la situazione è ancora critica, con 5-10.000 migranti presenti dopo l'arrivo di almeno 60.000 persone a fine luglio e forti tensioni con i residenti, e che la decisione definitiva verrà presa oggi. La situazione, ha detto il ministro, è tutt'altro che migliorata a Ceuta. Faremo una valutazione serena e sulla decisione definitiva ragioneremo il giorno stesso della chiusura, che sarà il 31 agosto. La cronaca: Raffaele Feltra, 69 anni, storico boss della Camorra, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco stanotte a Pimonte, comune della provincia di Napoli. Sarebbe stato freddato mentre era in auto con un fucile calibro 12. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Al momento sono in corso i rilievi, si indaga per chiarire la dinamica dell'omicidio e la matrice. Economia: si avvicina alla scadenza, ma solo per i negozianti, sul bonus elettrodomestici, il contributo destinato all'acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Entro il 4 settembre, infatti, gli esercenti dovranno chiedere il rimborso delle somme anticipate dai clienti. E chiudiamo con lo sport. Torna in campo la Roma oggi lunedì 31 agosto alle 18:30. I giallorossi affrontano il Lecce nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all'esordio, battuta 4-0 all'Olimpico, con tripletta di Malen sul triplo assist di Dybala e poker firmato Pisilli. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Franceschini, ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020. Alluvione in Nepal, oltre 900 morti, 933 lavoratori intrappolati in un tunnel di sistemi idroelettrici. Imperia, sesso sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti, denunciati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Ho il Parkinson, mi è stato diagnosticato nel novembre del 2020, è stata una botta tremenda. Così Dario Franceschini, 67enne, senatore del PD, ha raccontato al Corriere della Sera la malattia con cui convive da quasi 6 anni e la decisione di parlarne pubblicamente. Mi sono convinto che sia giusto descrivere questa particolare stagione della mia vita, ha spiegato, con l'obiettivo di rivolgersi soprattutto agli altri malati. Non isolatevi, continuate a vivere. La diagnosi è arrivata dopo che un amico aveva notato alcuni suoi movimenti delle mani. Passiamo agli esteri. Continuano in Nepal gli sforzi per cercare di recuperare i dispersi dopo l'alluvione verificatosi nella zona di confine con la Cina la settimana scorsa. Non solo, almeno 933 lavoratori risultano intrappolati nei tunnel di circa una mezza dozzina di progetti idroelettrici nel paese, come riferisce l'autorità per la gestione delle emergenze, assicurando che sono in corso le operazioni di soccorso per raggiungere coloro che sono rimasti isolati. Intanto cresce il numero di morti del disastro. Il bilancio delle vittime in Nepal è salito a 903, mentre i dispersi risultano ora 4.200, tra cui 592 stranieri. Passiamo alla cronaca. Il caldo torrido tornato a farsi sentire in questi ultimi giorni di fine agosto non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età, che ora rischiano una denuncia per atti osceni in un luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale su una scogliera di Borgo Prino in provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi, che stavano godendo il sole domenicale. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i propri vacanzieri. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia. A fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio che, dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera, ha intimato loro di raggiungerli a riva. Economia si avvicina alla scadenza, ma solo per i negozianti sul bonus elettrodomestici, il contributo destinato all'acquisto di un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Entro il prossimo 4 settembre, infatti, gli esercenti dovranno chiedere il rimborso delle somme anticipate ai clienti. Chiudiamo con lo sport. L'Italia torna in campo agli Europei di Pallavolo 2026. Oggi la nazionale femminile, allenata da Julio Velasco, affronta la Bulgaria in diretta TV e streaming, anche in chiaro, negli ottavi di finale della rassegna continentale, dopo aver vinto il proprio girone. Le azzurre si sono infatti piazzate al primo posto del gruppo D, battendo Croazia, Montenegro, Slovacchia, Svezia e nell'ultima partita la Francia per 3-1. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: È mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Meloni e il record di longevità. Nepal 5 miliardi per la ricostruzione. Alessandria scontro auto camion cisterna, morto un 26enne. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris apriamo con la politica. Non solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio a capo del governo più longevo della storia repubblicana. Raggiungendo quota 1413 giorni, Giorgia Meloni supera Silvio Berlusconi e il suo secondo esecutivo, 11 giugno 2001, 23 aprile 2005. Quasi 4 anni sul lotto volante tra scontri con opposizione e magistratura, nonché quello con Donald Trump, tra turbolenze interne e crisi internazionali. Si presentò come underdog e ora rivendica di aver stravolto i pronostici con stabilità politica e conti pubblici in equilibrio, lo spread è sceso a 220 a circa 80 punti e il rapporto deficit-PIL dall'8% a poco più del 3%, a un soffio dalla chiusura della procedura di infrazione Unione Europea. Per gli esteri, mentre continua la ricerca di chi potrebbe essere sopravvissuto al disastro in Nepal, Kathmandu comincia già a misurare ciò che resta da ricostruire. Il ministro delle finanze ha stimato in 4-5 miliardi di dollari il costo, una prima cifra destinata a essere aggiornata con il completamento della valutazione dei danni. La cronaca, un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona, in provincia di Alessandria. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 fra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e forze dell'ordine. Economia, il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a ottobre è scambiato a 85,93 dollari al barile con una crescita del 3,03%, mentre il Brent con consegna a novembre supera i 90 dollari a 90,89 dollari al barile con un avanzamento del 3,17%. Chiudiamo con lo sport, una super doppietta ad Aragon e il mondiale riaperto. Saltano e ballano al box gli uomini in rosso della Ducati, ufficiale per l'ennesima prodezza di Marc Marquez, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga della domenica, riducendo 19 punti il distacco dal leader del campionato piloti Jorge Martin, che con la sua Aprilia non è riuscito a far meglio del quinto posto. Terzo, nonostante i guai fisici, un bel Marco Bezzecchi, che parte benissimo, tiene un buon ritmo nei primi giri al comando, ma via via deve inchinarsi al fenomeno spagnolo ed anche ad un agguerratissimo Pedro Acosta, ottimo secondo con una KTM in crescita. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, caso Ranucci, Floridia, la RAI in fase oscura, editto destra contro giornalismo d'inchiesta. Spagna, rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna a Huelva. Roma, 16enne picchia a morte la madre e poi chiama il 112. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Era tutto organizzato, la RAI occupata dalla destra considera il giornalismo d'inchiesta una tassa indigesta, un brutto scoglio. Dovevano liberarsi di report. A parlare in un'intervista presso il quotidiano La Repubblica la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza RAI, che considera un editto meloniano la scelta dell'azienda che fa a pezzi la squadra di report e spazza via Ranucci dai piedi. Per la pentastellata la RAI è in una fase oscura, non c'è un vero argine, non c'è dialettica, non c'è vera democrazia e il caso La Vitola è solo un pretesto perché non c'è uno straccio di contestazione mossa al programma, non c'è un solo argomento per il quale la RAI possa dirsi danneggiata dal lavoro che hanno svolto Report e Ranucci. Per gli esteri, il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato a seguito del ritrovamento del cadavere della compagna, una donna tedesca di 47 anni a Isla Cristina, vicino Huelva in Spagna, è stato rilasciato. Lo si apprende dalla Guardia Civil. Una volta completato il sopralluogo da parte della polizia giudiziaria e inserita nel fascicolo la relazione forense preliminare, l'autorità ha infatti disposto il rilascio dell'uomo. Il provvedimento è stato adottato in quanto è stato accertato che le prove raccolte sul luogo del ritrovamento del cadavere della donna e i risultati delle analisi escludevano l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto. La cronaca avrebbe picchiato violentemente la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre cinquantenne. L'episodio è avvenuto nel palazzo della periferia est della capitale, dove la donna viveva insieme al figlio. La donna è stata soccorsa e trasportata in condizioni disperate al policlinico Tor Vergata. Nonostante i tentativi di salvarla, è morta poche ore dopo in ospedale. Il 16enne si trova invece ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Secondo quanto emerso, il ragazzo aveva già avuto problemi in precedenza. Economia: il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, 21%, con picchi per i prezzi degli ortaggi, più 39% per quelli più usati in cucina, del caffè, più 51% e dell'olio extravergine, più 47%. È quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore, secondo la quale per i pomodori, uno dei prodotti più utilizzati, si spende il 45% in più, per le patate il 44, per le melanzane il 41. Il paniere del Sole 24 Ore si limita a 31 prodotti indicativi della spesa settimanale di una coppia con un figlio. E chiudiamo con lo sport. Torna oggi lunedì 31 agosto alle 18:30 la Roma. I giallorossi affrontano il Lecce nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina, l'esordio battuta per 4-0 all'Olimpico con tripletta di Malen su triplo assist di Dybala e poker firmato Pisilli. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Morta Monica Pellegrino, consigliera comunale di Cuneo, aveva 37 anni. Inondazioni al Grand Canyon, un morto e 15 dispersi. Resa di servizio il 1 settembre, ANEF ricorda chi è tenuto a effettuarla. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. È morta a soli 37 anni Monica Pellegrino, consigliera comunale di Cuneo. A ricordarla con un post su Facebook la sindaca della città Patrizia Manassero. In quest'ultima domenica di agosto arriva improvvisa la dolorosa notizia che Monica Pellegrino ci ha lasciato. Giovane consigliera comunale, ha svolto in modo serio e convinto l'impegno come amministratrice e l'ha portata avanti con costanza e tenacia nonostante la malattia. Come si legge su Cuneo24.it, era residente a Borgo San Giuseppe e laureata in giurisprudenza. Dopo l'esperienza alla Cassa di Risparmio di Savigliano e in Banca d'Alba, dal 2023 lavorava presso il Ministero dell'Istruzione come direttore dei servizi generali amministrativi. Nel 2022 l'elezione nella più alta assemblea cittadina nella lista Centro per Cuneo. Ci spostiamo agli esteri, almeno una persona è morta e circa altre 15 risultano disperse in seguito a un'improvvisa inondazione al Grand Canyon, una delle mete turistiche più popolari degli Stati Uniti. Lo ha reso noto il National Park Service. Le inondazioni hanno colpito sabato sera l'area dei Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, costringendo decine di persone a evacuare e danneggiando l'unica conduttura di idrica a servizio del parco. La cronaca. Presa di servizio il 1 settembre, ANIEF ricorda chi è tenuto a effettuarla. Ai nostri microfoni Chiara Cozzetto.
8: Domani, 1 settembre, inizia formalmente l'anno scolastico 2027-28 e proprio domani, 1 settembre, molti docenti e personale ATA andranno a effettuare la formale presa di servizio. Ricordiamo chi è tenuto a questa procedura. I docenti neoassunti a tempo indeterminato o con nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, e il personale ATA neoassunto a tempo indeterminato e anche il personale ATA e il personale docente che ha ottenuto una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto con queste procedure di attribuzione degli incarichi, così come il personale che ha ottenuto assegnazione provvisoria, trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, oppure che sta rientrando da una di queste procedure e avendone beneficiato lo scorso anno. www.anief.org per trovare la sede ANIEF della vostra provincia, e dall'ANIEF un buon anno scolastico a tutti.
6: E chiudiamo con lo sport. La colonna sonora per il suo debutto in uno slam potrebbe essere proprio Certe Notti. Andrea Guerrieri, 27 anni, un percorso di gavetta e sacrifici, è nato a Correggio come Luciano Ligabue e si avvicina all'esordio nel tabellone principale degli US Open, anche ascoltando tra un allenamento e l'altro a New York qualche grande successo del celebre rocker. Mi piace la sua musica, racconta l'ADN Kronos, e sono andato 2 volte a sentirlo dal vivo, una a teatro e una a Campovolo, a 2 passi da casa. Da piccolo lo incontravo spesso quando portava suo figlio a giocare al circolo di tennis. L'azzurro sfiderà Alex de Minaur al 1° turno dello slam americano, con ogni probabilità nella notte italiana tra lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre. Certe notti, appunto, come quella canzone che ogni tanto risuona nella testa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

0: 9 settembre è convenzionalmente fissato l'inizio dell'autunno meteorologico, anche se di autunnale il tempo sul Piemonte avrà ben poco, almeno all'inizio del mese, visto che l'anticiclone continuerà ad essere la figura protagonista dei prossimi giorni. Le condizioni si manterranno stabili e soleggiate con clima estivo sul Piemonte nei prossimi giorni, almeno fino a domenica 6 settembre.
1: Ok, questa notte bacia belli e brutti, stanotte è di tutti, la mia donna vede in bugi. Con le mani mangia scampi crudi, scendi giù nel mio paese, pare che...
0: È sempre il 6 settembre inizia a Bricherasio la 58esima edizione della Sagra dell'Uva, che durerà fino al 2 di ottobre. Ci sarà quindi un mese di festa in tutta Bricherasio. Volontari della Proloco e Comune di Bricherasio sono da tempo al lavoro per preparare al meglio questa 58esima edizione della Sagra dell'Uva, la manifestazione più importante dell'anno sul territorio, patrocinata dalla città metropolitana di Torino. Cicu gândul la vin, la struguri, ne oprim astăzi și vă dau, bineînțeles, întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Astăzi, surpriză, revine în palinsestul Radio Torino Internațional și parla con Cosimo, așa că vă las alături de primul interviu din acest sezon, pregătit pentru Radio Torino Internațional. După orele 15, revine și Mary on the Road, iar eu vă dau întâlnire, bineînțeles, pe mâine. Spre seară, nu uitați, DJ Nick cu multe, multe hituri. Zi frumoasă!

Fano. Da domani riprendono le interviste di Parla con Cosimo, ma oggi non potevamo lasciarvi a bocca asciutta. Vogliamo farvi ascoltare un super medley da brividi, con le canzoni più iconiche, più amate e più cantate che hanno fatto la storia della nostra quinta edizione. Alzate il volume, ecco a voi una selezione.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Sedicenne uccide di botte la madre a Roma, chiama il 112. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Lunedì 31 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione, anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e divide. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a 100 celle nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero, il ragazzino che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia ha reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura, il tennis: vomito e lacrime, Djokovic sciocca gli US Open. Il campione serbo è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato. Cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: Questo è Merion Road.

0: anni fa sarebbe stato il suo compleanno, Michael Jackson, che avrebbe compiuto ben 68 anni, ma che purtroppo, insomma, ci ha lasciato il 25 giugno del 2009 all'età di 50 anni a Los Angeles. Michael Jackson con Billie Jean, tra l'altro ritornerà il film Michael 2, visto il successo planetario del primo film con Jafar Jackson. Hollywood chiaramente ha già tutto in cantiere per quello che sarà il sequel, dove si racconterà un altro spaccato della vita del re del pop, e si ipotizza che il seguito possa coprire fino all'album Dangerous, anche se non è ancora chiaro se verrà affrontata o meno la questione delle accuse sessuali che erano state mosse a suo carico. Certo è che potremo vedere il sequel diciamo nel 2027, eventualmente agli inizi del 2028, così insomma le date ipotizzate. Intanto vi do il benvenuto, il bentornato in quello che è l'appuntamento di Meron the Road. Dopo la pausa di una settimana si rientra in questo lunedì 31 agosto, che per molti poi significa anche il rientro effettivo magari dalle ferie, da un momento di relax. Tutto torna come prima, qualcuno potrebbe dirlo in questo modo. Il pomeriggio qui su Torino International è sempre pronto ad accogliervi fino alle 17 attraverso questa sua prima parte. Io sono Maria Teresa Mirelli e come sempre vi aspetto qui nel pomeriggio di Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

Cupcake ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo di questo 2026, infatti questo è Labirinto, brano che si ripropone anche in questo lunedì 31 agosto e che ha sicuramente ottenuto una forte attenzione mediatica e anche confermato un po' la sua maturità artistica. Luque, che insomma ha avuto una parentesi nei Palasport la scorsa primavera, che sta continuando il suo tour estivo che andrà a concludersi il 10 settembre per un grande evento all'ippodromo di Agnano. Ben trovati dunque in questo 31 agosto, sono già partita con la prima parte di Mary on the Road, ma non vi ho ancora svelato che cosa si celebra, si festeggia in questo lunedì che corrisponde all'inizio della settimana ma alla fine del mese di agosto, insomma un mese tanto amato e allo stesso tempo tanto atteso. Oggi 31 agosto, al di là insomma della giornata mondiale della solidarietà, e anche la giornata nazionale del mangiare all'aperto, il National Eat Outside Day. È nata negli Stati Uniti ed è una ricorrenza che si è diffusa a livello internazionale, dedicata ai barbecue, ai picnic, a quei pasti consumati in giardino, nei parchi, in spiaggia, in quelli che sono tra l'altro gli ultimi giorni dell'estate, in questo caso proprio un giorno clou, visto che si conclude il mese appunto di agosto. Se invece vogliamo celebrare il cibo tutto italiano, possiamo dire che oggi, 31 agosto, è anche la giornata nazionale dei pomodori secchi, che direi sono interessanti, vanno sempre accostati al pane e non solo, ci sono tante ricette che insomma ci permettono di gustare al meglio insomma questo pomodoro, ecco, fatto in maniera assolutamente diversa. E mi piace raccontare ogni volta le varie giornate nazionali ed internazionali, perché possiamo sempre apprendere qualcosa, se poi scopriamo addirittura qualche ricetta in più, insomma tanto di guadagnato, faremo felici noi stessi e anche chi ci sta intorno, soprattutto se riusciamo a preparare dei piatti nuovi e succulenti.

0: quello che spesso mi dispiace è che i grandi artisti poi sì sono ricordati, però spesso sono oggetto, insomma, di dispute da parte dei familiari, un po' come è accaduto a George Michael, che insomma attualmente è al centro dell'attenzione con i suoi familiari contro Andros Georgiou, amico di infanzia e per decenni suo collaboratore, per la diffusione non autorizzata di un video inedito legato ad un album che poi non ha mai visto la luce, doveva intitolarsi Trojan Souls. Diciamo che il cuore della vicenda riguarda i 90 minuti di riprese girate nel 1992 e nel 1993 durante gli anni in cui George Michael lavorava a questo progetto discografico, che poi è rimasto sempre nel cassetto, non è stato mai pubblicato. Però Georgiou, questo appunto amico nonché collaboratore, ha lanciato attraverso un sito web la possibilità di acquistare l'accesso al filmato per quasi 5 sterline, direi, gli utenti potevano ottenere 48 ore di visione online, se invece ne pagavano circa 20 veniva promesso anche l'accesso a registrazioni musicali mai pubblicate tratte proprio da quella sessione dell'album. Ecco, infatti in queste riprese mostrano George Michael in studio a Los Angeles al lavoro sui brani insieme a musicisti e coristi, con la partecipazione tra gli altri anche di Elton John. Infatti il progetto avrebbe dovuto coinvolgere altri grandi nomi della musica internazionale come Stevie Wonder, Janet Jackson, Aretha Franklin, Bryan Ferry, Seal e Sade. Ma adesso vediamo insomma come andrà avanti questa disputa e soprattutto se riuscirà la famiglia, di conseguenza gli eredi di George Michael, a vincere la causa, visto che hanno portato in tribunale l'ex miglior amico, e vedremo insomma se questo progetto discografico vedrà alla fine la luce, magari per la gioia di tutti i fan.
1: Haine le devare sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

11:30 in punto, Blanco ed Elisa insieme, i ricordi. A proposito di ricordi, c'è anche un omaggio in questo 31 agosto a Lady Di, a Diana, insomma, che è un personaggio davvero incredibile, perché la principessa Diana è stata la donna più famosa e più fotografata al mondo nel corso della sua vita, purtroppo troppo breve, amata dal popolo, in conflitto con la rigidità della corona, ma ha conquistato i cuori di milioni di persone attraverso la sua umanità, la sua fragilità e anche quella capacità molto rara, soprattutto per una reale, di farsi vicina alla gente comune. Sono passati 29 anni dalla sua scomparsa, anche se il ricordo resta vivo nei luoghi che hanno segnato la sua esistenza e in molti sono quelli che custodiscono ancora la sua storia, dai palazzi della Londra reale alle isole dove amava rifugiarsi lontano. E vi ricordo che tra l'altro suo fratello Charles Spencer ha deciso proprio a pochi giorni da questo anniversario di mettere per iscritto tutti i suoi pensieri e ricordi e di pubblicare un nuovo libro. Si tratta praticamente di sfatare le falsità e di raccontare la verità. Lo farà con questo libro intitolato The Swan Song Diana, My Sister. Uscirà nelle librerie il 22 settembre, dove tra l'altro in copertina c'è una fotografia in bianco e nero di Diana, e tra l'altro sarà un libro tradotto in ben 12 lingue diverse.

0: cosa fai questa sera? C'è Noemi nel pomeriggio di Torino International, come sempre in questa prima parte di Merond Road, l'appuntamento pomeridiano che ritorna come ogni giorno da lunedì al venerdì fino alle 17. Se prima vi ho parlato dell'anniversario di Diana, o di Diana, insomma, se volete dirlo così, parliamo anche del ritorno di Harry e Meghan con i figli Archie e Lilibet, che potrebbe davvero aprire un nuovo capitolo in quelli che sono i rapporti con la Royal Family, perché per anni, insomma, c'è stata una vera e propria distanza con il resto della famiglia reale britannica, e non si è soltanto misurato in chilometri, visto che vivevano in California, ma anche per tutta una serie di situazioni che sono accadute con interviste e libri che ovviamente hanno creato diversi dissapori. Ma adesso, insomma, il duca, la duchessa di Sussex, perché ancora hanno questi titoli, sono ufficialmente tornati nel Regno Unito. Sono arrivati nei giorni scorsi all'aeroporto di Birmingham, tutti i vari tabloid l'hanno ovviamente annunciato, e questa volta non si tratterebbe di una delle brevi visite a cui Harry ci aveva abituato negli ultimi anni, ma in realtà si tratta proprio di una presa di decisione di rimanere nel Regno Unito e forse di iniziare quella che potrebbe essere una parentesi britannica per i Sussex. Diciamo che qualcosa potrebbe anche cambiare nei rapporti con la Royal Family. Del resto Harry ha mantenuto sempre negli anni un legame davvero forte con il Regno Unito, nonostante la sua vita californiana, e secondo gli esperti avrebbe desiderato da tempo una vita più tranquilla e meno legata a quelle che sono le dinamiche di Hollywood. Poi tra l'altro torneranno nel 2027 a Birmingham gli Invictus Games nel Regno Unito, e quindi un progetto che rimane una delle attività più importanti per il principe, e quindi desidera trascorrere più tempo nel paese, che gli permetterebbe anche di seguire da vicino la preparazione a questi giochi. Per Meghan invece il futuro potrebbe continuare a passare anche dall'intrattenimento. Infatti nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su un possibile suo coinvolgimento in quella che è la terza stagione di The Gentleman su Netflix, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. Poi i bambini, che dovrebbero sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie origini britanniche, saranno iscritti proprio alle scuole inglesi. Insomma, vedremo col tempo se ci sarà un riavvicinamento anche con il famoso fratello William, e soprattutto si comprenderà se i due coniugi e tutta la famiglia sono tornati semplicemente per restare qualche mese, ma ne dubito, o eventualmente per riscrivere almeno in parte il rapporto con i Windsor, diventando sicuramente una delle storie reali più interessanti dei prossimi mesi.
1: Torino International.

0: canzoni alla radio, quante ne passano, di belle, di brutte, insomma ci permettono di vivere tanti ricordi o comunque tante emozioni. E a proposito di musica, di Max Pezzali e la storia degli 883, quindi insieme a Mauro Repetto, beh, loro tornano sullo schermo in questa nuova seconda stagione di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, andrà in onda ancora una volta su Sky e anche su Now in streaming, a interpretare ancora una volta i due protagonisti, quindi Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Oscar Giugioli in quelli di Mauro Repetto, e saranno 8 nuovi episodi che arriveranno dal 9 ottobre e che permetteranno ancora una volta di entrare nel vivo della storia degli 883. Siamo dal 1993, l'anno in cui sono diventati ormai un fenomeno nazionale, ed è il momento dell'esplosione, dal successo, le classifiche, i concerti, il nuovo album che è destinato a segnare la storia della band. Ma proprio quando il sogno sembra essersi realizzato, ecco che cominciano ad affiorare, insomma, i primi dubbi, le prime crepe. E quindi intorno a questo passaggio che la serie, la seconda serie, costruisce un po' il suo racconto. Questi due ragazzi di Pavia che sono diventati improvvisamente protagonisti della scena musicale italiana, con le relative conseguenze di una popolarità che probabilmente è arrivata troppo velocemente. Dunque, la storia degli 883, secondo capitolo, a partire dal 9 ottobre su Sky e naturalmente in streaming su Now.
1: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

To Be Loved, I'm Ready, Lizzo. Sono pronta non solo ad accompagnarvi anche nella prossima ora di Merund Road, quindi fino alle 17 sempre qui nel pomeriggio di Torino International, ma sono pronta anche a rimettermi in forma, perché questa mattina insomma ho trovato una persona che in maniera carina, diretta, spontanea mi ha detto: ma quanto sei ingrassata? Ora, io non sono ingrassata, direi che mi sono un po' gonfiata a causa insomma di alcune situazioni, ma detto questo mi ha fatto sorridere, perché va bene essere diretti, ma secondo me l'educazione prima di tutto. Io non mi permetterei mai di dire a qualcuno se è ingrassato o dimagrito, perché dall'altra parte non sappiamo mai che cosa stia accadendo a quella persona, se c'è un problema magari di disfunzione, se c'è un problema particolare. Quindi direi, signori, i giudizi teneteveli per voi, magari li lasciate nella vostra testina e poi li commentate tra voi e voi, senza insomma manifestarli, perché non è una questione insomma di suscettibilità, ma di privacy e anche di buona educazione. Ciò nonostante, visto che le vacanze sono spesso sinonimo di maggiore libertà a tavola, quindi aperitivi, gelati, cene, pranzi fuori casa, qualche sfizio in più che fanno parte dell'esperienza, adesso è normale ritornare ad un'alimentazione più equilibrata, anche se bisogna evitare di seguire le cosiddette diete drastiche o le diete detox particolarmente restrittive. Bisogna cercare di capire che cosa mangiare dopo il rientro dalle vacanze, recuperando le buone abitudini in maniera graduale, privilegiando i classici alimenti freschi, poco processati, ma soprattutto fare dei pasti regolari. Perché l'obiettivo non è compensare gli eccessi con rinunce, ma ritrovare un equilibrio sostenibile nel tempo. Quindi ricordatevelo, ripartendo magari da pasti semplici e completi, evitando di perdervi la prima colazione, che è un pasto importante, di far tornare protagoniste frutta e verdura, insomma questi scegliere, come vi dicevo, alimenti poco processati, e poi idratazione e regolarità fanno la differenza, anche perché in questo modo si migliora la digestione, l'energia e la qualità del sonno. Del resto anche la scienza dice che la dieta mediterranea è uno dei modelli alimentari più efficaci da seguire per il benessere alimentare e per il benessere generale. Quindi sapere cosa mangiare dopo il rientro dalle vacanze significa soprattutto recuperare equilibrio senza sensi di colpa, quindi riprendere una routine con pasti regolari, con pasti poco processati, bere acqua a sufficienza, limitare gradualmente gli eccessi estivi, dormire di più. Ecco, questo farà ovviamente felice il proprio organismo, e quindi si potrà ritrovare uno stile di vita sano e sostenibile, capace poi di accompagnarci per tutto l'anno. Poi se si inizia anche a fare un'attività, se poi non si ha la possibilità di iscriversi in palestra, anche solo una bella camminata ci aiuterà sicuramente di più, sia da un punto di vista mentale che fisico. Quindi direi che questo può essere un nuovo inizio, come tra poco ricomincerà la seconda ora di Merund Road. E come sempre io vi aspetto qui su Torino International. Torino International Reality Radio. La mia squadra sa che

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Nepal 903 morti, 4200 dispersi dopo le inondazioni e il nuovo bilancio ufficiale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 31 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in primo piano. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i 90 dollari al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero, il ragazzino che ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia ha reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura il tennis: vomito e lacrime, Djokovic shock agli US Open. Il campione serbe uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato, cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: attualmente impegnato in tour Harry Styles, infatti si trova negli States, esattamente a New York, dove terrà ben 30 concerti consecutivi al Madison Square Garden. Sono incominciati lo scorso 26 agosto e termineranno il prossimo 31 ottobre, quindi 30 serate consecutive nell'arco di 2 mesi. Però c'è una notizia che farà la felicità dei fan italiani, perché sono sempre più vicini le trattative che porteranno Harry Styles nel 2027 in concerto a Roma. Si dice che insomma sia manchi poco a quello che potrebbe essere l'accordo finale, e chiaramente tutte le fan e i fan italiani attendono l'annuncio definitivo. Nel frattempo è scattato anche un po' la caccia alla cosiddetta location di quello che sarà in assoluto il primo concerto di Harry Styles a Roma. Del resto l'ipotesi principale è il Circo Massimo, che da sempre è la sede dei grandi eventi nel corso degli anni, dai Genesis a David Gilmour, passando per i Rolling Stones, i Guns N' Roses o Bruce Springsteen. Però c'è chi addirittura sogna in grande e mette sul tavolo Tor Vergata, immaginando magari di replicare il mega concerto di Ultimo. Qualora venisse confermato il concerto di Harry Styles, beh, andrebbe ad inserirsi in un 2027 che si annuncia già epocale per Roma, perché allo Stadio Olimpico sono in programma le 10 esibizioni di giugno per quello che sarà il Giubileo di Vasco Rossi, mentre si fanno sempre più insistenti le voci di almeno 2 date degli Oasis, che intanto, vi ricordo, presenteranno alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, il loro documentario dedicato proprio alla loro reunion dei due fratelli Gallagher. Insomma, del resto esibirsi per Harry Styles a Roma sarà un piacere, visto che oramai Roma viene considerata una sua seconda casa. Infatti più volte lo si è visto nel corso degli ultimi anni in giro per le strade della capitale, e infatti è stato praticamente considerato un romano d'adozione. In attesa dell'annuncio ufficiale, insomma, attendiamo Harry Styles in quella che sarà la capitale nel 2027, e vi do nuovamente il benvenuto in questa nuova seconda parte di Meron Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino Inter.
1: Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: continua ad essere sempre al centro dell'attenzione, Elodie, non solo per la sua musica, ma soprattutto in questi mesi per il gossip, no? Perché ha ufficializzato la sua relazione con Francesca Nuridini e tra l'altro un titolo di giornale uscito proprio ad agosto di questo 2026 ha scatenato forti polemiche sul web riguardo proprio al suo orientamento sessuale. Intanto Elodie, che si è presa una pausa dai vari tour e dalle varie, insomma, ospitate nei concerti, ritornerà dal vivo nel 2027, dove ha già previsto un calendario di date in giro per l'Italia a partire dal 24 aprile 2027 fino al 22 maggio, ultima data almeno di quella sessione, quando terminerà, insomma, parte da Ancona e termina a Bologna. Invece Marrakech avremo modo di ritrovarlo con Ghe Pequeno, perché è previsto un grandissimo evento il 12 e il 13 settembre per celebrare i 10 anni dell'uscita del loro album Santeria all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
1: Torino International.

0: penso io.
1: Bella dichiarazione, non pensare niente, a te ci penso io. Lento veloce Tiziano Ferro, e anche a voi in qualche modo ci penso anch'io, attraverso insomma questo pomeriggio qui su Torino International con Marion Road. E chissà quanti di voi in questo lunedì 31 agosto sono ufficialmente rientrati al lavoro. E naturalmente qualcuno parla già dello stress da rientro, no? La cosiddetta stanchezza, la malinconia, la fatica a riprendere il ritmo. Tutti puntano il dito contro il primo giorno in ufficio, ma le ricerche sul cervello e sugli ormoni raccontano un'altra storia. Il vero crollo arriva al terzo giorno, quando l'adrenalina dei primi rientri è finita, le mail magari hanno iniziato a moltiplicarsi, la testa non è più tenuta insieme solo dalla forza di volontà, ed è il momento in cui il cervello, che fino a ieri magari viveva di mare, luce naturale, sonnellini, ecco che presenta il conto. Infatti sia i medici che gli psicologi lo chiamano sindrome da rientro, o comunque malinconia post vacanze. Non è una malattia ufficiale, però una reazione al cambio di ambiente, di orari, di responsabilità, dopo magari un periodo di pausa prolungato. E i sintomi più comuni sono la stanchezza intensa, il sonno agitato, le difficoltà di concentrazione, il calo di motivazione e persino l'irritabilità, insomma. E poi questo stato dovrebbe ridursi spontaneamente in pochi giorni, o al massimo in una o due settimane, man mano che l'organismo si riabitua a quella che è la routine. Ma sappiate che il terzo giorno è sicuramente il più pesante, perché se i primi due siamo ancora pieni di dopamina e di serotonina, quindi i cosiddetti neurotrasmettitori del piacere e del benessere, ecco che dal terzo giorno in poi le cose cambiano. C'è una sorta di crollo e soprattutto un sopravvento del cosiddetto cortisolo, l'ormone dello stress. Quindi fateci caso, magari poi me lo raccontate, poi ricordate che insomma tutto torna come prima e quindi ci abitueremo alla routine. Però nel famigerato terzo giorno magari aiutano molto le micropause, i 5 minuti ogni ora, mezza per alzarsi, bere acqua, fare qualche respiro profondo, allungare le spalle, magari uscire anche solo una volta alla luce del giorno, anche solo per un caffè, per sostenere l'orologio biologico. Questo potrebbe essere qualche consiglio utile per il cosiddetto momento del rientro. 16:25 è tempo dell'infomobilità, che non manca mai nella seconda parte di Marion Road, e poi ritorniamo qui sempre nel pomeriggio di Torino International.
2: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum

0: Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona-Toce e sulla diramazione Predosa-Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Premosello-Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: come Like a Prayer continua a far parlare di sé, soprattutto quando diventa una cover come quella che è stata firmata da un DJ australiano, Josh Fawetz, e che ha utilizzato per questa cover la voce e la batteria generate dall'intelligenza artificiale. Pensate che questa cover è rimasta per 16 settimane in quella che è la top 20 australiana dei singoli e ha totalizzato oltre 48 milioni e mezzo di ascolti su Spotify, conquistando il primo posto in quella che è la classifica aria Top 20 Australian Dance Singles. Ovviamente il caso è esploso quando alcune figure del mondo musicale hanno iniziato a sospettare l'uso massiccio dell'intelligenza artificiale nel pezzo, e infatti il DJ solo in un secondo momento ha ammesso di aver utilizzato questo strumento per la sua cover. Dunque, che cosa è successo? Che sono state stabilite nuove regole che iniziano a bandire non del tutto la tecnologia, ma almeno i brani che utilizzano l'intelligenza artificiale in un ruolo di supporto, che questi rimarranno ovviamente ammissibili, ma non quelli che creeranno totalmente il brano. Ecco, insomma, qualcosa si sta trasformando, cambiando anche nell'ambito musicale, soprattutto per cercare chiaramente di tutelare gli artisti e gli autori dei vari brani. A proposito di Madonna, la regina del pop continua ad avere successo, non vuole abdicare. È stato un anno importante, intanto perché l'abbiamo vista all'halftime show della finale dei mondiali di calcio, poi ha pubblicato Confessions Number 2, un album che continua ad avere un successo incredibile anche nelle classifiche americane e in quelle europee. E non è tutto, perché è riuscita anche ad ottenere ben 11 candidature su quelli che sono i prossimi MTV Music Awards 2026. Infatti diverse sono le categorie, tra l'altro prestigiose, ambite, come ad esempio l'artista dell'anno, il video dell'anno o la canzone dell'anno, insieme ad altre artiste che si contendono i vari titoli. Infatti a seguire Madonna c'è Taylor Swift e poi Ariana Grande e Sabrina Carpenter. Devo dire, insomma, un podio direi tutto femminile, senza dimenticare però anche Bruno Mars, che è riuscito a ritornare in questo 2026 con un grande album.
1: Torino International.

prima affrontato come rientrare alle abitudini, alla routine lavorativa, scoprendo insomma che è il terzo giorno in cui ci creerà più problemi. Adesso andiamo a scoprire che cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità a proposito di burnout, che già dal 2019 l'ha riconosciuto come fenomeno legato al lavoro. Quindi siamo ufficialmente stanchi e neanche durante le ferie spesso riusciamo a recuperare. E allora c'è un metodo che arriva direttamente dai Paesi Bassi che potrebbe diventare una nostra abitudine, quello di non fare nulla. Si chiama nixen, è un verbo che nasce da nix, cioè niente, ma non è il solito ozio svogliato, è l'arte di non fare nulla di intenzionale, fermarsi, lasciare vagare la mente, non avere scopi né obiettivi. Quindi non bisogna leggere, guardare una serie, non è controllare i social. In tutte queste attività c'è sempre un fine, no? Che è quello di intrattenersi, informarsi, distrarsi. Invece attraverso questa pratica del nixen si può fissare il soffitto, guardare dalla finestra, sedersi su una panchina osservando magari la gente che passa, ma senza fare alcuna altra attività. E devo dire che questa metodologia dei Paesi Bassi sta funzionando soprattutto contro stress e burnout, che anche lì continuano a crescere soprattutto nel corso insomma degli ultimi periodi. E lo scopo chiaramente non è trasformarsi in fannulloni, ma è riconoscere che la spinta a produrre sempre anche nel tempo libero ha un prezzo altissimo, cioè ansia, stanchezza e difficoltà di concentrazione. Allora a questo punto, come praticare il nixen e smettere di sentirsi in colpa? Perché poi alla fine, non facendo nulla, pensiamo di perdere del tempo. Bisogna avere tre regole, seguire tre regole base. Nessun obiettivo, se vi sedete per rilassarvi così poi per rendere di più siete già a metà del produttivismo. Ditevi semplicemente: per 5 minuti non faccio niente. Niente schermi, quindi tablet, smartphone, televisione, perché tengono sempre il cervello in modalità consumo. Meglio una finestra, un balcone, una sedia in cucina. E poi tempo limitato. Gli esperti del benessere suggeriscono delle micro pause di 5 minuti ogni 2-3 ore. Quindi magari mettete un timer, così la parte ansiosa sa che non resterete immobili per sempre. E se siete in ufficio, beh, potreste appoggiare la penna, guardare fuori, seguire lo sguardo di una pianta che si muove al vento. In smart working magari ci si sposta dalla scrivania e ci si siede sul divano senza prendere il telefono. Se siete ancora al mare, lasciate il libro un minuto e limitatevi ad osservare, che so, il movimento delle onde o le nuvole. Ecco, i tempi morti sono perfetti per il nixen, quindi provate a stare fermi, respirare, guardare, soprattutto non fare nulla, cercando ovviamente di combattere poi il grande nemico che è il senso di colpa. E ricordate che questo è una sorta di investimento: 5 minuti di nixen oggi per un pomeriggio più leggero domani.

0: Ramazzotti, che è stato costretto a fermarsi dopo un'operazione alle corde vocali, quindi ha dovuto interrompere il tour mondiale, una storia importante, World Tour, e infatti ha annunciato che dovrà dedicare i prossimi mesi alla riabilitazione e pertanto dovrà posticipare di alcuni mesi i concerti programmati negli Stati Uniti e in America Latina. Nel frattempo, il prossimo anno, quindi nel 2027, ritornerà in Italia con una serie di date in lungo e in largo la nostra penisola, tappa anche a Torino all'Inalpi Arena il prossimo 15 maggio 2027. Prima di chiudere il nostro appuntamento di Mary on the Road, mancano 5 minuti al termine di questa seconda parte, volevo chiedervi quanti caffè bevete normalmente durante la giornata. Diciamo che ognuno ha il suo numero magico di caffè, c'è quello che lo beve solo per la colazione, quello di ordinanza metà mattina, quello dopo pranzo, magari nel pomeriggio per un piccolo aiutino, o addirittura c'è chi lo prende dopo cena. Bene, la scienza ha finalmente fissato un limite in milligrammi di caffeina e non in caffè, quindi è importante sapere che corrispondono a 400 milligrammi per un adulto sano di caffeina al giorno, tradotto in pratica 4 tazzine di espresso da bar, che in media contengono 70-80 milligrammi ciascuna. Però attenzione, perché la caffeina può essere anche da tè, cola, cioccolato fondente, bevande energetiche, alcuni farmaci, quindi magari 4 espressi più 2 energy drink non fanno più parte della zona sicura. Quindi ricordate, fate attenzione a tutti quei prodotti, quegli alimenti che contengono la caffeina, perché secondo la scienza il limite ormai è fissato di 400 milligrammi di caffeina appunto al giorno per un adulto sano. Direi che è proprio tutto per questo nuovo inizio di Mary on the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International che vi accompagna ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Pertanto, dopo la pausa della scorsa settimana, ho il piacere di ritrovarvi domani, come sempre se lo vorrete, a partire dalle 3 del pomeriggio. Tra poco c'è Nick. Io vi auguro intanto una buona serata, un buon inizio di settimana, ma ancora di più un buon rientro senza stress e senza malinconia e tristezza, perché solo chi ritorna può ripartire, e quindi che si riparta alla grande per questa nuova seconda metà dell'anno. A voi tutti una buona continuazione. Ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Sedicenne uccide di botte la madre a Roma, chiama il 112. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a 100 celle nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero, il ragazzino che ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia ha reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura il tennis: vomito e lacrime, Djokovic sciocca gli US Open. Il campione serbo è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato. Cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Ovară plină de hituri.
5: Torino International.

0: Torino International. Tutti aspettano settembre, tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
2: Summer is happiness.
3: Summer's coming up.
4: Summer is one of my favorite times of year.
1: Summer is here. Summer is here.
5: Happy summertime.
1: I'm my number one station.
0: Torino International.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Nepal 903 morti, 4200 dispersi dopo le inondazioni e il nuovo bilancio ufficiale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale Medio Oriente. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle, nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero: il ragazzino, che ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura, il tennis: vomito e lacrime Djokovic, shock agli US Open. Il campione serbo è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato. Cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
6: Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.
4: Yeah. Original G.I.P.S.Y. flavor. You know I've been rocking it and how we're doing it.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Sedicenne uccide di botte la madre a Roma, chiama il 112. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Medio Oriente. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle, nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero: il ragazzino, che ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia ha reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura, il tennis: vomito e lacrime, Djokovic sciocca gli US Open. Il campione serbo è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutiva al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato. Cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: tanti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino in

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con nubi sparse al nord-est e sole prevalente altrove, nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centrali e orientali, soleggiato sul resto del nord, tra la serata e la notte fenomeni in movimento sulla pianura padana, specie sulla Lombardia. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del centro con cieli sereni al mattino e qualche nube nel pomeriggio specie in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali temporali pomeridiani in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Tensione su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo. Sanchez denuncia reti russe e israeliane dietro Ceuta. Nepal 903 morti, 4200 dispersi dopo le inondazioni e il nuovo bilancio ufficiale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, nuovamente Yasser in apertura, le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime e sulle nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile con un avanzamento del 3,17%. Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori, ha detto il presidente dell'Iran dopo il nuovo attacco americano di questa notte. Crisi migranti, ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dando ad intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera, ha detto il premier spagnolo Sanchez in un'intervista. È stata travisata una sentenza del Tribunale Supremo diffusa nelle reti social attraverso false notizie di disinformazione anche mediante organizzazioni criminali, ha aggiunto Sanchez, associando la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che usa sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e dividerla. Ora torniamo in Italia, una notizia drammatica di cronaca: ha picchiato la madre violentemente e poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne. Il fatto è avvenuto nel palazzo dove la vittima abitava con il figlio a Centocelle, nella periferia est di Roma. Ad anticipare la notizia il Messaggero: il ragazzino, che ora ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Aggiornamento dal Nepal: è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il paese, mentre quelle disperse sono adesso 4200. Il nuovo bilancio ufficiale della tragedia ha reso noto dall'autorità del paese himalayano, citate dalla BBC. In chiusura il tennis: vomito e lacrime Djokovic, shock agli US Open. Il campione serbe è uscito al primo turno perdendo in 5 set contro l'argentino Navone. La vittoria del numero 48 del mondo ha messo fine all'ennesimo tentativo di Djokovic di conquistare il record di 25 slam e ne ha interrotto la striscia di 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, iniziata dopo la sconfitta subita da Goldstein agli Australian Open nel 2006. Mi sentivo molto male in campo, purtroppo è stato così in ogni partita quest'anno. Il vomito è una cosa seria, il mio corpo inizia a cedere con crampi e dolori, alla fine schiena e spalla mi hanno abbandonato. Cerco di affrontare il problema e di capire fin dove posso arrivare in queste condizioni, le parole del campione serbo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una X.